0: listening to UBC Radio, CITR, FM 102, Vancouver.
1: Sentite quanto è importante questo momento.
2: Noise.

ottisto fai drotatton protopon poro. Den assa pestatens te. Tosto trosso pon fai drynein.